Lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega